0: Cagliari, Coste Belle.
1: Linda canción.
0: Hermosa, hermosa, hermosa para festejar el Día del Padre. Bueno, a ver qué tenemos que... A ver, una frase para el Día del Padre. 21 junio.
1: ¿Qué cosa es?
0: Essere padre è molto più che un ruolo. È una scelta d'amore che dura per sempre.
1: Festa del papà, famiglia, il primo luogo dove impariamo chi siamo.
0: Guida, indicano la strada con l'esempio, non solo con le parole.
1: Amore incondizionato, silenzioso, presente.
0: Valori, rispetto, onestà, responsabilità, semi che fanno crescere il futuro. Crescere il futuro.
1: A tutti i papà, a quelli che ci siamo, a quelli che vivono nel nostro ricordo.

sono di poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.